0: με.
1: È mezzanotte e 58 minuti.
2: Max on the mix. Max on the mix. The Night Mix Show.